Mama wandombi, lukenwe, kangu ya bene mfueni, kamba mnele rukwe wati bumeka mapantelo,

Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Tonno, Ton